0: non è che è disturbato, è che ho dovuto comprare con il pane, senza deciare quali altri, dove ho dovuto comprare.
1: Ah,

with Nolan, e una bella bottina a un po' sardo per scrivere mal a mezzo che è utile fare mit a nes nes a nes sight nes a nes.

0: giorni. E perché Berlusconi l'abbia aspettato i biglietti, e giustamente poi.
1: Ah, can I have this now,